0: rumore.
1: Qual era la, non mi ricordo più?
2: Il rumore è il messaggio.
1: Il rumore è il messaggio.
2: Il rumore è il messaggio.